Io panaria ville. Io panaria ville. O mia paura pure lì te ric. Io panaria ville. O stato in sella stiro se menzo un covo crep per me. Don scolle froga me malting. Vi som salo moia var. Somni